0: 桑树传入意大利的确切时间已无从考证。意大利的研究人员一直在寻找答案。在中国白桑到来之前，地中海沿岸已经引进了黑桑，并且用黑桑饲养家蚕。相对于中国白桑，身材高大的黑桑很难修剪成灌木，并且生长缓慢。尽管黑桑的叶子也可以饲养家蚕，但吐出的丝却质地粗糙。为了发展丝绸织造产业，中国白桑被引入意大利。
1: Questo olio che è stato fatto nel XVI secolo rappresenta Francesco Buonvicini, un grosso mercante di Pescia che nel 1435portò a Pescia il gelso bianco, il Morus alba, che è indicato lì nella sua mano. Pescia, in effetti, già nel 400 aveva molti vivai dove crescevano varie piante, ma quelle più importanti, più ricche, che danno più ricchezza alla città sono le piante di gelso.
0: 起源于中国的白桑最早被引入韩国、日本和中东地区。公元12世纪，白桑又被传播到欧洲、美洲，直至遥远的非洲。随着白桑一起来到意大利的，还有中国的织造技术。阿贝格丝绸博物馆内收藏着不同时代的纺织设备。
2: La via della seta è servita molto spesso non soltanto a far conoscere i bacchi da seta all'Occidente, è servita a far conoscere anche metodi di lavorazione, la derivazione netta

0: una macchina cinese di trattura.
1: Cinque sang su e gizzo di su da dao lai, che Italia si c'è un can dai lai gi da fei yue. Ye shen shen si ci da ingo tong gi gi gian mu si yi shi. In 1608, James 一世要求土地所有者购买并种植了一万株红桑，以发展丝织产业。遗憾的是，家蚕不爱吃红桑的叶子，英国的丝绸产业计划就此夭折。

0: 桑树传入意大利的确切时间已无从考证。意大利的研究人员一直在寻找答案。在中国白桑到来之前，地中海沿岸已经引进了黑桑，并且用黑桑饲养家蚕。相对于中国白桑，身材高大的黑桑很难修剪成灌木，并且生长缓慢。尽管黑桑的叶子也可以饲养家蚕，但吐出的丝却质地粗糙。为了发展丝绸织造产业，中国白桑被引入意大利。
1: Questo olio che è stato fatto nel XVI secolo rappresenta Francesco Buonvicini, un grosso mercante di Pescia che nel 1435portò a Pescia il gelso bianco, il Morus alba, che è indicato lì nella sua mano. Pescia, in effetti, già nel 400 aveva molti vivai dove crescevano varie piante, ma quelle più importanti, più ricche, che danno più ricchezza alla città sono le piante di gelso.
0: 起源于中国的白桑最早被引入韩国、日本和中东地区。公元12世纪，白桑又被传播到欧洲、美洲，直至遥远的非洲。随着白桑一起来到意大利的，还有中国的织造技术。阿贝格丝绸博物馆内收藏着不同时代的纺织设备。
2: La via della seta è servita molto spesso non soltanto a far conoscere i bacchi da seta all'Occidente, è servita a far conoscere anche metodi di lavorazione, la derivazione netta da una macchina cinese di trattura.
0: 中国桑树和织造技术的到来，给意大利丝绸生产带来质的飞跃，也深深刺激着英国统治者詹姆斯一世。1608年，詹姆斯一世要求土地所有者购买并种植了10000株红桑，以发展丝织产业。遗憾的是，家蚕不爱吃红桑的叶子，英国的丝绸产业计划就此夭折。